scrivo sul tom-tom, la direzione del tuo corazon. Mi ha seguito subito su TikTok ed ora mi squilla l'iPhone. Arriva un messaggio ma sono le tre, che dice stasera c'ho voglia di te. Ti conosco appena, non riesci a restare lontano da me.